di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è quando finisce la musica e si continua a ballare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

Branco le stelle per questo venerdì 22 di maggio sotto il segno dei gemelli. Auguri, ma facciamo tanti auguri anche alle nostre ascoltatrici che sono, immagino, tante, di nome Rita. Vado adesso all'Ariete per augurargli, dire che c'è uno scoppio di energia, di vitalità, di emozioni, grazie alla luna in Leone. Allontanatevi dalle cose abituali di tutti i giorni, organizzate qualcosa di speciale e magari un po' selvaggio per il vostro amore. Toro, una piccola nuvola per via di questa luna in Leone, ma non ostacola la felicità in amore, perché l'amore è sotto protezione di Giove, di Venere, di Marte. Però voi lo sapete che il contrasto tra voi e questa femmina dello zodiaco che è la luna può creare problemi con le donne vicine, però può portare anche dei vantaggi, gemelli. Chiusura da parte di certe persone, ma anche nuovi sbocchi, nuove linee da seguire, soprattutto nel campo pratico, visto che avete ancora Mercurio sotto la diretta protezione di questo pianeta, che è anche il vostro personale pianeta. Cancro, è diventata una moda dire "scendo in campo". Se c'è un segno che deve veramente scendere in campo è il vostro. Ecco, con la fine della protezione di Sole in Toro, gli influssi del fortunato Giove e di Venere possono facilmente toccare un'altra volta la vostra vita. Leone, mal sopportate l'autorità degli altri, ma con Marte negativo in Toro, qualche autorità bisogna mandarla giù. Questa luna che cresce nel segno, virilizzata dal Sole, vi permette di vedere con chiarezza cosa va e cosa non va nel lavoro. Poi deciderete. Vergine, siate pronti per noi.

0: nuove esperienze che vi aprano nuove dimensioni della realtà. Importanti i rapporti privati adesso. C'è un influsso che prepara e procura una forte emozione in amore. Bilancia mia, tutto il giorno è possibile una affermazione clamorosa nel lavoro, in affari, nello studio. Ancora più bello Mercurio, siete disinvolti nelle parole, nei gesti, favoriti nei viaggi, nei contatti con il lontano. Scorpione, ma sì, dai, un colpo di spugna e via. Marte porta tensione nella vostra vita, quando in Toro porta incertezza, ma vi rende anche ambiziosi, più battaglieri. Dovete voi accettare il nuovo, non solo lo dovete cercare, provocare, lo dovete far scoppiare. Sagittario, luna lontana questa in Leone, nel senso che governa rapporti con il lontano, viaggi e estero. Capricorno, cambiate binario se non vi sentite soddisfatti, cosa molto probabile. Siete liberi di cambiare da oggi a domenica. Sono previste nuove situazioni molto coinvolgenti. Acquario, sotto questa cattiva luna, diciamo così, in Leone, che contrasta Marte, che è anche cattivo con voi, siete, come ho scritto, come dei viandanti smarriti nella selva dei sentimenti, delle sensazioni. Però vi conosco bene, quando voi volete trovate la strada per uscire da questo bosco della incertezza. Pesci, sul lago dorato del segno del Cancro, adesso però, per quanto riguarda il denaro, io starei un po' attento a questo Mercurio doppio in Gemelli, perché non è proprio affidabile per fare spese, per investire i soldi. Pensiero delle stelle in ristorante, e dopo il pranzo il cameriere ci chiede: gradite un dessert, signori? E io dico: e che ne dici, cara? Ci dividiamo un po' di dolcezza come antipasto di quello che verrà dopo.
1: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Dai che è venerdì, dai che siamo arrivati quasi in fondo a questa settimana e possiamo intravedere il weekend, anzi possiamo praticamente toccarlo con mano perché è arrivato. Però prima dobbiamo affrontare questa sveglia. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft e l'affrontiamo come sempre partendo con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, quindi auguri a chi porta questo nome, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 22 maggio. Partiamo dal tennista Djokovic che recentemente si è congratulato via social con Sinner. Ha scritto benvenuto nel club esclusivo perché dopo la vittoria al Foro Italico Sinner è riuscito a vincere come lui tutti e 9 i Masters 1000, solo che Sinner lo ha battuto perché Djokovic ci è riuscito a 31 anni, Sinner solamente a 24. Poi facciamo gli auguri ad una super top model soprannominata la Venere Nera, Naomi Campbell. Auguri anche a Marrakesh e poi ricordiamo che oggi nascevano Aznavour, considerato l'ultimo grande chansonnier, noto anche come il Frank Sinatra della Francia, e poi una figura simbolo dell'antifascismo che è Giacomo Matteotti. Che piccola curiosità, il suo nome è il 7° più ricorrente nella toponomastica italiana. E poi voglio ricordare che oggi 22 maggio è la giornata internazionale per la biodiversità, dedicata alla difesa e alla tutela appunto della biodiversità, e direi che dobbiamo tutti quanti impegnarci di più anche con i piccoli gesti, perché poi se li sommiamo tutti insieme diventano tanti e possono fare la differenza, quindi impegniamoci.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non cedo allo scuotermi del vento né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te sino all'ultimo respiro.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Gli Oasis nel mattino di Dimensione Sono Soft con la nostra grande musica e ovviamente la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana.

0: E corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria beh se ne intende. Con Inno Air puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori Inno Air eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. Inno Air, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare.
10: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
11: Istituto Giglio.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
5: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.

0: 990 euro.
1: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
0: Info su denicar.it.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via De Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Freddie Mercury nella mattinata di Dimensione Sono Soft. Adesso si viaggia con la mente, perché viaggiare apre la mente, come dice il nostro Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, ci sono delle isole caraibiche poco conosciute, secondo me. Hanno un nome così esotico, così bello, si chiamano Turks and Caicos. Oggi andiamo lì. Questo è uno di quei posti che ti fanno capire subito che puoi abbassare la guardia. Scendi dall'aereo, respiri l'aria, riempi i polmoni di questo magico territorio e ti senti che non devi dimostrare nulla a nessuno, non devi correre, non devi lavorare, non devi neanche organizzare troppo, perché qui tutto gira intorno al mare. E come voi ben sapete, qual è la cosa più bella del mondo? Secondo me è il mare, che ti prende piano piano e non fa rumore. La sabbia a Turks and Caicos è chiarissima, quasi accecante ovviamente, perché il sole riflette, il contrasto con l'acqua è qualcosa che colpisce subito, il mare ha mille sfumature diverse, vanno dal turchese chiarissimo, al blu profondo, al verde, all'azzurro, cambia colore durante la giornata spessissimo, come se fosse vivo, una tavolozza di colori. Più volte ho usato questo termine, questo paragone con una tavolozza di un pittore, tutte le variazioni, nuance di tutti i colori del mare. Ovviamente la cosa più carina da fare per conoscere il paese è camminare sulla spiaggia, che diventa un must, una specie di rituale. Qui se cammini lentamente, i piedi nell'acqua, lo sguardo, guardi verso l'orizzonte, guardi verso l'interno della giungla e qui scoppia l'incredibile. Perché anche in un posto molto frequentato, a Turks and Caicos non c'è nessuno. Ora, voi potreste pensare che io sono un pazzo, uno che vuol stare da solo. No, non è vero, mi piace la gente per un po', però è anche bello poi rimanere solo con la natura. C'è spazio, aria, silenzio. Puoi stare ore senza fare niente, soltanto ascoltando le onde, se hai una cuffia, un po' di musica. È il silenzio che non pesa, anzi questo è un silenzio che ti rilassa. Io ho la fortuna di lavorare in una grande città come Milano e anche la fortuna di lavorare poi viaggiando tutte le settimane, e quindi provate a pensare al contrasto del traffico milanese alla bellezza di questi posti. Nuotare qui è facilissimo, naturale, perché l'acqua è calma, trasparente, più calma di una piscina, ti senti al sicuro anche se non sei un grande nuotatore. Sotto poi il vero motivo perché arrivo in questi posti è perché c'è un mondo sorprendente, quello che vi racconto spesso. A pochi metri dalla riva iniziano i fondali pieni di vita. Qua i pesci sono enormi, colonnatissimi, le tartarughe che passano lente, a volte si baciano anche. Questo è proprio bello, secondo me Turks and Caicos uguale pesci, mare, spiaggia. Ma non è solo mare, è il modo in cui il tempo cambia ritmo. Qui le giornate non sono divise in appuntamenti, ovviamente, ma in ammomenti. Una passeggiata, un bagno, un pranzo che si allunga, un pomeriggio che scivola via senza accorgersene, la luce del pomeriggio morbida, dorata, e rende tutto molto più bello, anche le cose più semplici. Perché viaggiare

0: Favil, Forever Young, tra poco le ultime notizie, qui a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7.000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama questo numero 331 109 64 66. Ripeto il numero 331 109 64. 466.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
12: Porti aperte sabato e domenica.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: esatto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano, in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocca Auto.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. M5, 11 nuove stazioni da Milano a Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi. Adesso c'è il passaggio alla Corte dei Conti, poi il bando entro giugno. Non ci sono feriti né intossicati nell'incendio scoppiato nella serata di ieri in un capannone industriale di Misinto. Ad andare a fuoco sarebbe stato un macchinario. Controlli sui monopattini. Ieri a Zingonia, nella Bergamasca, è fermato un marocchino che sfrecciava su un mezzo a 84 km orari, limite di 20. Il mezzo è stato confiscato perché dalle perizie tecniche superava i kilowatt di potenza limite previsti dalla legge. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre oggi l'ultima di Serie A. Ancora per lo sport c'è il ciclismo, il Giro d'Italia, la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, domenica 24 l'arrivo a Milano. Scomparso ieri a Bra, in provincia di Cuneo, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlo Petrini. Carlin, per tutti l'idea del cibo come atto politico, etico e culturale. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
6: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Stella ti sta parlando. Questo weekend che sta per arrivare qui a Milano c'è Open House Milano. Oltre 100 luoghi tra palazzi e location di design aprono le porte con la nuova edizione proprio di Open House Milano, l'iniziativa dedicata proprio all'architettura che permette di scoprire luoghi solitamente inaccessibili e progettati alla riqualificazione urbana. Quindi un weekend per chi ama l'arte da non perdere. La musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore e l'aforisma.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce su una pagina di luce.

0: C'è Elisa a Dimensione Sono Soft nel nostro venerdì mattina, ma ci sono anche le nostre Good Life. Tra poco vedere senza osservare, elementare, Watson.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fermo! Hai visto?
5: Non può essere!
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di a Milano dal 1906.
8: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che

0: finiscono tardi.
1: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
0: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche, per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
7: Dimensione suono soft.

con la nostra Good Life del venerdì mattina qui a Dimensione Sono Soft. C'è un uomo che non è mai esistito eppure riceve ancora oggi decine di migliaia di lettere ogni settimana al numero 221B di Baker Street a Londra. Sherlock Holmes, proprio così, il detective più famoso della storia, oggi ricorre proprio il suo anniversario della nascita del suo creatore, Sir Arthur Conan Doyle. Holmes non è solo un personaggio letterario, è un'icona culturale che ha cambiato il nostro modo di pensare e persino la scienza forense moderna. Sapevi, per esempio, che prima che Conan Doyle scrivesse le sue avventure, la polizia non usava mai l'analisi delle impronte digitali o delle tracce di sangue per risolvere i crimini? Le ha imparate dalla sua letteratura e dal metodo deduttivo, dimostrando che i piccoli dettagli contano più delle prove evidenti. Ma chi era davvero Sherlock Holmes? Il personaggio fu ispirato a un professore di medicina di Doyle, capace di diagnosticare le malattie dei pazienti osservando semplicemente le macchie sui loro vestiti o il modo in cui camminavano. Oggi migliaia di appassionati in tutto il mondo, i cosiddetti sherlockiani, si ritrovano per sfidarsi in quiz impossibili sui dettagli dei romanzi, ma la vera lezione di Holmes è una frase solamente: tu vedi ma non osservi. Questo è importante. Viviamo anni in cui scorre tutto così velocemente da non lasciarci nulla impresso, e Holmes ci invita a riscoprire proprio il potere dell'attenzione. Essere Sherlock Holmes per un giorno significa guardare il mondo con occhi nuovi, notare il colore degli occhi.

0: occhi di chi parla, il ritmo dei passi di chi cammina accanto e naturalmente la bellezza nascosta nell'architettura di un palazzo che incrociamo ogni mattina. Proviamo a farlo anche noi.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Kenya Anywhere Is. Tra poco le ultime notizie qui a Dimensione Sono Soft. Buona giornata. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura soltanto 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama questo numero 331 109 64 66, ripeto 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare.

0: fare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare

0: Milan. M come Milano.
1: M come Mocauto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dalla M5, 11 nuove stazioni da Milano fino a Monza, passando per Sesto e Cinisello. È arrivato il via libera dalla conferenza di servizi, adesso il passaggio alla Corte dei Conti, il bando entro giugno. Visite mediche prenotabili in Lombardia, anche negli uffici postali c'è il via libera e c'è il via alla sperimentazione. Ieri a Zingonia, nella Bergamasca, è fermato un marocchino che sfrecciava su monopattino a 84 km orari, limite di 20, oltre alla multa ha confiscato il mezzo che superava i kilowatt previsti dalla legge. Sesto San Giovanni, nuova ordinanza antidegrado, minimarket e self H24 dovranno infatti chiudere alle 20 nella zona centrale della città. Il calcio alla Fiorentina-Atalanta apre oggi l'ultima di Serie A, domani Bologna-Inter, domenica tra le altre Cremonese-Como e il derby Torino-Juve. Ciclismo, il Giro d'Italia alla 13ª tappa oggi da Alessandria a Verbania, domenica 24 l'arrivo a Milano. Scomparso ieri a Bra, in provincia di Cuneo, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, Carlo Petrini, aveva 76 anni, lascia un grande vuoto, dice il presidente Mattarella. Spazio ora a Enrico Mentana, parliamo di economia.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo, il cortocircuito tra penuria energetica.

0: energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa. Perché la questione è anche questa. È un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica. È la coperta troppo corta. È questa la questione. E l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. Ed è il paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Questa è Dimensione Sonosoft, Giampiero Di Sara ti sta parlando. Eventi, tantissimi eventi in questo weekend a Milano, tornano gli eventi per esempio per i bambini, il festival delle bambine e dei bambini per i più piccoli, e non solo, spicca tra l'altro il festival circense Bump Circus. Ciliegina sulla torta, l'arrivo proprio in questo fine settimana della 15ª tappa del Giro d'Italia con circuito cittadino per le strade di Milano. Nel frattempo la musica di Dimensione Sonosoft, la canzone d'amore e il nostro aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
4: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! L'hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Almerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Pago certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno l'incrollabile idea che avevi di me. Ma ovunque io vada, saprai che qualsiasi cosa accada, il mio pensiero non baderà a distanze e nel giro di un istante sarò lì, perché la nuda verità è che ti amo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se stasera mi permetterai di parlarti con gli occhi e toccarti con il cuore, io ti prometto che ogni alba e ogni tramonto futuro saranno migliori dei precedenti.